0: Io Ale Rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Serattore.
2: Vedeo.
1: Serattore, cadmi. Malo manje srao. Rejting mi ti prekonoći pao. Serattore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, pravi. I ovo Rubato ovako uletile.
1: Hvala.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože.

Yo shri samni kadyebo ni samni kadu penetriro ne dois voli su di bocletta

0: Έμπα. Όπως
1: Is it a comedy?
0: Sarì è una commedia.
1: Is it a tragedy?
0: Sarì è una tragedia.
1: Is it a comedy?
0: Sarì è una commedia.
1: Is it a drama?
0: Sarì è una dramma.
1: Is it a comedy?
0: Sarì è una commedia.
1: Is it a tragedy?
0: Sarì è una tragedia.
1: Is it a comedy?
0: Sarì è una commedia.
1: Is it a drama?